0: oggi di traccia il principe guerriero giunge vittorioso delle sconfitte già navi del Tiro. Dalla caccia di porto voler gir con Rossane ho finto anch'io, sol per mostrar che il caso l'incontro porterà. Non il desio,
1: ecco il mio
0: spuntaggio da quel colle.

0: sei. Floridante partì.
1: Se dei comando e partir ciò voleva, fu nostra moglie la sua dimora. Te, se chiari merdi.

0: trence d'inganni.
1: Manca la regia parola.
0: A te lo lice.
1: Signor, prenda lo sdegno e lascia che il nonco il debole reo sfoghi la panno.
0: Tarda il

Or onde un mezzo in via per tenermi a soli in questo luogo bramo parlare col più rimesso spirito o il padre lusingar perché già viene qui.

onesta, figlia Dorotte tu non sei. Sol devi la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia. Mi osservai del furor dei vincitori, e stabilirmi in questo trono

lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno e attendo.

faccia il porto, quale di me sossuono, qual te preste te chiude. Forse che ascolto qualche moto, di resta

0: sorte. Aperto trovo latito primo. Amor maima,
1: farmel sentir più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh no, me taci!
0: Elmira, Elmira! Halt!

0: Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza, quando vinto è il nemico, a buoni patti e viene. Ma non la trovo. Elmira! Mion risponde. Elmira! Aperteran le porte, a chi fuggita la temo già. Corrassi a far.
1: Corresto, amore, dai, ferma.
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono.
1: Invece, lascia prima la vita.
0: Guardie, lumi.
1: Passami ancora.
0: Guardie affrettate. Nubi, passa il cuore. Ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara. Dimmi chi sei, perché

0: Ardito, tu pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue, anch'io matto.
0: Infame moro, taci e va tu al mastino, alla catena.

Elisa, tu sei quel felice io sono, il solo avanzo sventurato della cara ai Persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te de sudditi la fede, non ti daresti d'infelice il nome

0: Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi a te, a te, mi moro.
0: Se altri non li scoperia, a stato avrebbe tutto a svelarmi vero un tal dolore. Floridante a me venga!

0: vostro ufficio i sensi. Noi, che aspetto di dolore!
1: Si svenne perché credette ucciso il moro amato.
0: Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smarriti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrare chi

0: e tenacemi in catene.
1: Prima di te voglio
0: uno per la morte addio.
2: Tale non è l'accenno mio.
0: Respiro, lasciami dispiegato.
2: Forti lacci, lunge o guardie, costei da me tenete. Tu a questa morte o glori da me.

0: mira, chi resiste a nottrarmi?
1: Pensi di son tradito!
2: Poi l'ave, poi il grande spirito e l'anima di qua!
3: A noi, qui fuggite l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò rivedere!
2: Amico, resta tra queste cempi!
0: Oggi del dossier noi!
1: Viva Elisa Regina!
4: Viva!
1: Ella sul trono ascenda e regni su

infidasti la preziosa spoglia per cui è rimasto l'oppressore oppresso. Sei cagion del tuo mal.

veggio, che sento, catene, tormento, Sanremo, tu vedi il regno, il sogno è tutto per me, il misero cor. Che veggio, che sento, catene, tormento.

Veggio che sento catene. Vento. San re, come il regno, il sogno è tutto per me, il misero cor. Che veggio, che sento.

tutto per te, mi misero col, tutto, tutto, tutto per te, mi misero col.